没到啊，都没到啊，当来啊，对了，你多啊。Fuck him on the wheel and mine. I don't fuck my tala kupu. My tali liku matu. Tolo tolo my ye. Fuck him on the wheel and mine. Atu pen upen. Lali lan. Gasi akne vana angniwe. Fuck him on the wheel and mine.Tu fuacke! Ti appuno tacchi! Ma è toffi in mau! E va a ognue! Chi tu? Chi tu? E a! Toltoni ue! Alla mai! Toltoni ue! Alla mai! Tu mai! Tu mai! Tu mai a toi! Facalolo! Facalolo! Get that boy!